Bibia wo bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyo mro so. Dia be be na ko. Friendly service and fearless in na. Esu mi sadiso. Me siama. Nemu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Jesa bibia.

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be be na ekọ. Funny stories and fearless in na. Esu mi sadiso. Me sia ma. Nemu me kan chobia wo. E be ko concert dia. Ye mia. Jesa bibia.

0: Christ. Holy Lord.
1: Fire. Fire. Also for me, who was your be panier. Your bomb pie. Cause I yesterday.
2: Well, yesterday.
1: Panier be
2: around.
1: And Sebi.
2: And
1: Sebi. And
2: Sebi.
1: And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi. And Sebi